temina zoeba keza yo, yolande mayasi. Nanu simbinga temina sentir, bebe senzongo, sasasi. Tantine mayasi.